in fondo qua son. Te non rida, sufria, sufria. Le di che no è snar, smentia, giorava, giorava. Portisia e c'ho tarde già noce, non mi detenga canir. Me dijo mirarme los ojos y me dejó cantando así.